0: beaucoup Immobile di Nanta Breguanza Mora. Il est temps de retrouver bien Christophe Zagal, il y a direction le sud de la plaine orientale. Il est aux côtés de Saint-Pierre Oumar et d'Hugo Pietri.
1: Ici RCFM.
2: Quatrième étape dans le sud de la plaine orientale, dans Ingiro sur RCFM, toujours en compagnie de Saint-Pierre Oumar, et engagé dans le milieu associatif de la micro-région, originaire de Ghisonaccia. En tout cas, vous avez vécu sur cette commune. Et d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui donc au cœur de Ghisonaccia, sur le parvis de l'église Saint-Michel. L'occasion pour nous de revenir un petit peu sur l'histoire de cette commune, qui a une histoire quand même bien importante.
3: Tout à fait. Alors, il faut savoir que c'est une commune qui existe, dont l'implantation existe depuis de nombreux siècles et millénaires. La commune en tant que telle va se développer surtout autour du 19e siècle. On parle alors donc d'une commune assez liée au pastoralisme, on ne paese di pastori, hein, très liée finalement à deux autres espaces, notamment Ghisogne, d'où le nom, hein, à Ghisonaccia, et aussi au Poliuinazza, plutôt pour les parties, on va dire, Ghisonaccia Gara et Sant'Antone.
2: Come si potrebbe spiegare a Accia i nomi?
3: Allora, a spesso si parla di un suffisso Accia come qualcosa di peggiorativo, cioè sapere chi dice qualcosa di un suffisso d'appartenenza. Possiamo dare altri esempi, possiamo parlare da Bastiligaccia, da Apiraccia per esempio, di Nuganto d'Aiaccio, anche a livello di persone, si parla per esempio di un Fiumorbaccio, di un Bastiaccio, di un suffisso d'appartenenza, e c'è la caccia, quest'idea che di qualcosa sempre di peggiorativo. A Ghisonaccia di semplicemente appiadia da Ghisoni, di appiadia che appartiene più o meno, che è legata a Ghisoni. Ecco, dunque. Per ricordarsi appena di qualche elemento, dunque temo a Ghisonaccia, veramente un paese attuale che era soprattutto un luogo sfruttato dai pastori di Ghisoni, e dopo un luogo di Ghisonaccia Gara e di Sant'Antone, che era appena di più legato al paese di Poggio e ciò che c'è in giro. Ecco, c'è la Zabè che a comune si sviluppa anche grazie a sviluppo di gamini vari di pecuisa che ritroviamo sempre sul luogo di Ghisonaccia Gara, che è sempre un luogo marcato, appena più sviluppato che d'altri piazze di Agumuna, di era per chi c'è avuto donc questa gara piazza d'Agui durante il XIX secolo.
2: In due parole, forse posto che noi siamo davanti a San Miguel e a Ghisonaccia, in due parole.
3: Allora di un patrone di Silo Ghigui, Aiejaela Cialasabè, che è stata costruita con qualche pedre di un orbo, e decorazioni che sono drento appena originale, appena sfarente di ciò che noi conosciamo, sono legate al pittore personale di un patriarco di Costantinopoli, dunque un elemento di patrimonio appena originale legato a questa comuna Ghigui.
2: Ci ritroviamo domani con voi Saint-Pierre Oumar e per compiere dunque a nostra settimana qui in Piaggio Orientale. A domani in giro.
0: Merci Christophe, et on va retrouver Muriel Cresta et Isabelle Donignadi pour votre chronique beauté, bien-être. Mais avant, un classique du groupe Queen, Another One Bites the Dust.

dei un mondo e volevo arri a sovida, a sovide così e soia e vittorie di vuedi di sì a sovida, a sovide così.

0: Daniel, et quando chiove à l'instant sur RCFM, et je vous le disais, on retrouve Vincent Albertini, Odie, ci spiega Vincent, come va Genoa e Biante, qui sont juste à quand au mar, et come le va Genoa per Campa ou Stema Sante.
1: Ici, RCFM.
2: Ici. Alors, Ludi ou mare, e gondizioni un somi casin prevaggio le pe e Biante, c'è uantu, usole. E poca acqua dolce, e soprattutto c'è usale. E per maggior parte di ebiante, troppo usale può diventare un vero problema. Usale, presente in da terra, rende più difficile le pe e raighe di bi all'acqua. E quando usale entra in quantità troppo importante in da ebiante, può di nu diventare un pericolo per il suo funzionamento. Ma ci sono certe ebiante che riescono a campare in dei luoghi assai salidi. E una di più conosciute è l'erba zoa, chiamata in nu erba gurnuda, la salicorne in francese. L'erba zoa cresce vicino ai stagni, o mare, in delle zone umide e i luoghi salidi. Si riconosce a un suo aspetto particolare. Una mica vronde e i suoi stili verdi sono grossi e carnosi. Ma perché è così carnosa? Di precisamente una di esse maniere da adattarsi a sti luoghi salidi. A sua struttura zeppa gli permette di dare assai acqua e a pianta a sviluppare mezzi diversi che gli permettono di campare con una quantità di sale che sarebbe difficile a sopportare per parecchie altre piante. A misura che la cresce, l'erba zoa cambia di nuovo d'aspetto. Giovane è verde e tenera. Più tardi diventa più dura. E a fine di stagione può diventare più rossa. Prima i sicassi. Fiorisce tra fine e l'estate e il principio di uadime, prima di brugge e zoranelle. E l'erba zoa è anche una pianta che si mangia. Sono soprattutto i stili giovani e teneri che si bigliano. Possono essere mangiati grui, cotti o messi in della gedu. E quando la assaggiamo, si sente subito qualcosa che ci ricorda il luogo in cui la cresce. Sta pianta è naturalmente salida, così in due usali impedisce a parecchie piante di gampa d'altre hanno droueso maniere da adattarsi. L'erba gurnuda, un cerca mica fu di usale, ha imparato a campa con ello. Bagetti fioridi.
0: Bagetti fioridi, Vincent Albertini, a ringrazia, bi continuemo, Simon Samessina, no, Renan, su di ridro a Stéphane Bern, pe voyage dans le temps, Chistema Sainte, a Ganson, a Didawagne, John.
3: Ici matin, cu Agir Plus d'EDF, l'énergie est uno strabene, tenimula a conto.

0: Ça danse dans le studio ici, RCFM. Et l'on n'y peut rien. Jean-Jacques Goldman à l'instant. Et à Luigi et Tempo et Diridroa, Paolo Turchi, Doriani. A Sabiadeo et Guy Paolo, Pouillaver et Laban et Obol. Contagi Laban.
1: Obol, l'altrasi radio scoperto un mo superpudere. Asai un superpudere, oh, come quelli X-Men. Adio isto Laban. Era un caffè. Alla peridio e aggiuisto tra due cacauette la bana di Corsighella. I repubblicani avevano fatto FNLC, ouvrante di non liberazione di Corsica. Avevamo anche inventato la teleportazione da Budefa, Bastia Casamozza, in 25 minuti invece di un'ora. Boh, è ok, c'è sempre un ingorgo tra monte un biguglio. Non avevamo trovato una soluzione per i prezzi immobiliari, allora avevamo costruito giridondi a pacchetti e avevamo installato l'ultima famiglia residente così, a mezzo strada. A Sardegna, l'Italia e il continente erano appiccicati all'isola da un ponte fatto a romanzole. Avevamo di nuovo trovato una maniera di conquistare la lingua di Francia, ti pare mica, ribiendo tutte le nostre canzoni famose. Fortunato era diventato bien chanceux. L'armada di l'ombra era l'armée discrète. Soeli se sont eux. Poco futura mano? Bon, dopo mi sono decidato di sussugnaccio in furia quando Ghittoni ha messo a suo, eh? Di vatti o bolle, un mo superpudere, era di sopravvivere a 15 bastizi.
0: Ringraziabi Paolo Turchi, Doriani, Mouvrini, Kouawadjeri, Volta e dopo ridurremo il nostro invitato per parlare di Urole Rose, una gorsa che per tutta stamana se ore di patrimonio, stai di bacco noi, cari amici.

0: Sting avec évidemment un extrait de la bande originale du film L'Arme Fatale, voilà, qui a rendu ce morceau très très célèbre. Lilina, c'est l'heure de retrouver Angela Potentini sur RCFM.
1: Ici RCFM.
2: Oggi siamo in paese con Lilina, o tempo minaccia. Aveva da rompere, diceva, boh, seria ora che tutte ste calurate m'hanno stancato assai. Invece a Lilina gli piace l'estadina, che così può andare a fiume, a ciumbassi, come druide. Ottobre non dà più sa possibilità. Domani è mercoledì, non c'è mica scuola. Che muova, boh, bieremo, risponde l'uomo maduro. A sera è già il gelo è fosco, e a lontano si sente d'unizza. A mattina giù c'era sempre ritta a buon'ora, in affacco a ciò che lo aveva. 7:30 e Lilina Zarizza fa la scala, quasi di corsa, e tanto da reda o bortello e a cugina, temporale. Nebbia, acqua, abbondante. Oggi è giornata, dice mamone, un si può sorte a mogiuccia. Lilina dorce un muso e si ne va a tavolino a mangiare uso rompiglione. Babone regalato vicino a un cammino e tazzava l'erba da vacca. L'erba da vacca babone avientava in stadina, dopo aveva giasica e poi quando era secca secca ci li a tagliarla, quel riso apposta fine vine per poterla fumare, salvarla per l'inguerno di una scatola d'inferno. Babone ne aveva per tutto l'inguerno. Bieremo più tardi se lo si può sorte, intanto mi vuole aiutare Lili. Allora, oggi ridaneremo, calurada, stancato, fosco, maduro, invece, minaccia, tunizza, abbondante, torce, l'erba da vacca, rompi di giuno, tesore. Ecco, a domani.
0: A domani, Angela Potentini in Inter CFM. Jean-Paul Poletti, dit dans quelques instants, le journal des associations.

0: Gelo sur RCFM avec cette chanson consacrée à Van Gogh. Vincent Albertini nous compte les plantes de Corse, les plantes endémiques dans Bagifiori ou Odie Kumu Fagene e Biente Ku Usale.
1: Alors lui dit au mare, egun dizioni un somi casan prevagiu le pe e biente, c'è uantu, usole, e poga qua dolce, e sobra tutto, c'è usale. E per maio perte di e biente, troppo usale può diventare un vero problema. Usale, presente in dea d'era, rende più i figli le peraighe di bi all'acqua. E quando usale entra in quantità troppo importante in dea bianta, può di nu diventare un pericolo per il suo funzionamento. Ma ci sono certe biante che riescono a campare in dei luoghi assai salidi. E una di più conosciute è l'erba zoa, chiamata in nu erba gurnuda, la salicorne in francese. L'erba zoa cresce vicino ai stagni, o mare, in delle zone umide e i luoghi salidi. Si riconosce a un suo aspetto particolare. Una mica vronde e i suoi stili verdi sono grossi e carnosi. Ma perché è così carnosa? È precisamente una di sue maniere di adattarsi a questi luoghi salidi. A sua struttura zeppa gli permette di dare assai acqua e a pianta ha sviluppato mezzi diversi che gli permettono di campare con una quantità di sale che sarebbe ai figli a supportare per parecchie altre piante. A misura che la cresce, l'erba zoa cambia di nu d'aspetto. Giovane è verde e tenera. Più tardi diventa più dura e a fine di stagione può diventare più rossa. Prima esicassi. Fiorisce tra fine l'estate e il principio di uadime, prima di brugge zoranelle. E l'erba zoa è anche una pianta che si mangia. Sono soprattutto i stili giovani e teneri che si bigliano. Possono essere mangiati grui, cotti o messi in della gedu. E quando la assaggiamo, si sente subito qualcosa che ci ricorda il luogo in cui la cresce. Sta pianta è naturalmente salida. Così, in due usali impedisce a parecchi biante di gampa, d'altre hanno due maniere da adattarsi. L'erba gurnuda, un cerca mica fu di usale, ha imparato a campa con ello. Bagetti viuridi.
0: Merci Vincent Albertini. Vianney d'or et d'éteint à présent sur RCFM. Et puis dans quelques instants, Cécile Gantelli pour les musiques de Méditerranée sera de retour en ce samedi 10 octobre sur l'antenne.

0: Les super pouvoirs au programme de Kilimanjaro avec Marie-Elisabeth Ferrandini aujourd'hui sur RCFM.
1: Salut, salut. Oggi Ange e Laurine ci parlano di super poteri. Sarebbe proprio bello d'avere un potere ogni giorno. Ma Ange, non è anche sicuro perché è pieno di idee.
2: Io sarebbe d'essere fumé per nettoyer les égouts. E di pratica quando si ferma ad un. Perché se ti avorta. Ou aussi aussi bouillant d'appia ou bonne et qu'il y a vlema qui tout le monde où tu es.
3: Oh non, on a une autre idée pour se transformer en tout, une planeur, une stylo, le super pouvoir pour se diventer un stylo, pour se diventer un avion, pour se tout diventer, pour se transformer en quelque chose qui peut se transformer en tout, en tout, en avion, en carte, en horloge, en affiche, en gorille, en stylo. A lunga tutto. Ma io posso so allungare, mi posso rinfrescire, quando tutto va.
1: E ora ritroviamo Laurina. Ella è sicura di un affare. Il suo potere può cambiare il mondo e rende tutto più bello.
4: Io sarebbe il potere di una dura, per così posso piare il plastico e riciclare per fare cose meglio. Così tutto il mondo sarà contento e non ci sarà più pollizione.
3: Qualcosa che ho potere già la dura per me, c'è piuttosto una sorta di serra tutto verde che marcia non tutto due batte, Qua vi dico.
4: Beh, forse,
0: Kilimanjaro, instant sur RCFM. Je vous retrouve demain matin entre 9h et midi dans quelques instants, le retour de l'info.

inquiétudes, absolument. Posso dire che n'ai vinto un lotto, ma qualche volta è di non un tormento, coraggio. Il nostro palazzo pomposo, madama sinistra, tre mesi così valorosi, direi che cadava. A posto a cavisse un basso in due, un lasagna.

0: saluto a tutti i nostri ascoltatori da Mediterradio, la voce delle isole, ogni settimana Sicilia, Sardegna e Corsica assieme grazie a Radio Rai e Radio Corso Frequenza Mora con Adelaide Costa da Palermo e Matteo Burini da Bastia. E oggi le nostre onde, grazie alla Copeam, arrivano fino a Bucarest, dove salutiamo e diamo un caloroso benvenuto alla nostra amica e collega Iuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale.
1: Un caro saluto da Bucarest a tutti gli amici che seguono Mediterradio e ai nostri colleghi che vi fanno compagnia in questa trasmissione. Sono Iuliana Sima Angel e vi porto anche oggi novità dalla Romania.
2: Buongiorno Adelaide, buongiorno a tutti. Contenta assai ritrovarvi stasimana torna per un nuovo episodio di Mediterradio. E allora Adelaide, principiamo subito con le tematiche della nostra missione.
0: Una puntata dedicata alla cultura, quella di oggi, tra teatro dei pupi, cinema e musica, ma focalizzata anche sulle relazioni che legano l'Italia alla Romania e alla Corsica. Partiamo da Bucarest con la mostra Tra noi, Italia e Romania, raccontate con i dati, un racconto visivo ed empirico sui legami tra i due paesi attraverso il data design e il data journalism. Jacopo Ottaviani e Piero Zagami ci parlano di questo interessante progetto. Poi andremo in Corsica, dove si sta svolgendo Arte Mare, Festival del Cinema e delle Arti nel Mediterraneo, il più antico festival cinematografico che a Bastia e Bugulia, le due città coinvolte, mette al centro della sua programmazione il tema della giustizia. Abbiamo sentito la presidente del festival, Michelle Corrotti. Da Bastia a Palermo, prima con Marco Coico, storico dell'arte e archeologo, che ci parlerà delle iniziative legate alla ventennale del festival Le Vie dei Tesori. E poi con il giovanissimo puparo Antonio Tancredi Cadili, che ci racconta la sua passione per l'opera dei pupi. Infine la musica di Yoko Shimomura, compositrice e pianista giapponese tra le più amate al mondo, autrice di musiche per i più noti videogiochi, che torna in Italia con due tappe in Sicilia e in Sardegna. E allora andiamo subito a Bucarest dalla collega Iuliana Sima Angel.
3: Nell'ambito dell'anno culturale Italia-Romania, dal 23 settembre al 12 ottobre, l'Università di Architettura e Urbanistica Ion Mincu di Bucarest ospita la mostra Tra noi, Italia e Romania, raccontate con i dati. Si tratta di un progetto di diplomazia culturale che descrive il rapporto fra i due paesi attraverso i dati dentro la cornice comune dell'Unione Europea. I legami fra i due paesi sono fra i più forti d'Europa. Oltre 1 milione di cittadini romeni risiede in Italia, dove forma la prima comunità di altra nazionalità. L'Italia è il primo paese per numero di imprese registrate in Romania e il suo secondo partner commerciale. Ogni anno migliaia di persone si muovono fra i due paesi per studio, lavoro, legami familiari. Sono relazioni costruite nell'arco di generazioni che oggi attraversano la vita quotidiana di milioni di persone, precisa l'Istituto Italiano di Cultura di Bucarest, organizzatore dell'evento insieme all'agenzia ICE Bucarest.
4: Carissimi amici, siamo di nuovo Italia-Romania, questa volta tra di noi. Un progetto speciale che si apre alla Facoltà di Architettura di Bucarest è organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura e dall'agenzia ICE Bucarest nell'ambito del semestre culturale Italia-Romania. I protagonisti, diciamo, del progetto sono anche i suoi creatori. Sono con noi Jacopo Ottaviani e Piero Zagami. Parto da Jacopo Ottaviani, grazie. Come è nata questa iniziativa?
5: Intanto grazie per l'invito, è un piacere essere qui con voi. L'iniziativa è un'iniziativa di diplomazia culturale ed è nata grazie alla collaborazione tra il nostro studio di design che si chiama NatGraph e l'Istituto di Cultura Italiana di Bucarest, l'Ambasciata d'Italia in Romania e l'Agenzia ICE. Dopo una conversazione nata l'anno scorso dopo un festival che si chiama Power of Storytelling qua a Bucarest, abbiamo deciso che era il momento di visualizzare i dati sui rapporti tra i due paesi, tra Italia e Romania, che sono così vicini e così intrecciati tra di loro.
4: Passo ora il microfono a Piero Zagami. Come sta questo lavoro e come vengono raccontati questi rapporti Italia-Romania in questi dati?
6: Questo lavoro racconta tanti aspetti del rapporto tra questi due paesi, Italia e Romania, a partire dagli aspetti economico-culturali e societari. Abbiamo analizzato i flussi di migrazione, i rapporti tra studenti Erasmus, i matrimoni, ma anche gli aspetti economici, ad esempio anche il lessico, le parole in comune, quindi spazia diversi campi, e il modo in cui lo abbiamo raccontato è attraverso la data visualization, quindi trasformiamo i dati in storie visive attraverso tecniche di design e comunicazione visiva, e le rendiamo accessibili, speriamo, a tutti, e anche interessanti, godibili, divertenti e non complicate come può essere complicato un foglio elettronico di dati.
4: Torno di nuovo a Jacopo Taviani. Quali sono, diciamo, i punti forti, i riferimenti di questo studio?
5: Il punto forte numero uno, secondo me, è il fatto che abbia una forte componente statistica di dati, ma allo stesso tempo che lo riesca a rendere accessibile a un pubblico che non è abituato a leggere i dati tutti i giorni. Quindi cerchiamo di, da un lato, dare rigore scientifico a questa nostra analisi, però allo stesso tempo, attraverso il design visuale, renderlo più accessibile, più accattivante per il pubblico. Quindi unire design e dati a questa forza.
4: Seguirà anche un altro, non lo so, un'altra tappa di presentazione? Poi questo studio sarà disponibile anche in un libro?
6: Grazie, questa è una domanda bellissima a cui noi piace molto rispondere, perché abbiamo già molte idee su come questo progetto può evolversi, principalmente in due modi. Intanto, come hai detto tu, questo progetto e quindi il rapporto tra questi due paesi speriamo che evolva in altre forme, ad esempio un libro è sicuramente un'idea che abbiamo avuto, e magari nel libro, oltre a raccontare queste visualizzazioni, potremmo estenderlo attraverso storie giornalistiche che vanno più a fondo magari in ognuno di questi campi, di questi aspetti, con inchieste. E c'è un secondo aspetto che è interessante: ovviamente, ad esempio, l'Italia ha forti legami con la Romania, ma anche con altri paesi, quindi è possibile prendere questo template di idea e portarlo in altri istituti di cultura in futuro. Ci piacerebbe provare.
2: A 44ª edizione do Festival O Filme Mediterrâneo, organizado pela Sojo Artemar e principiada em Bastia e Bigulha, com a Arquidionuva, e se cumprirá o IGC de outubro. A temática cristã é aquela da justiça, filmes contrariados de inúmeras imbidades e rendimentos no evento em que uma lei no particular regula a Itália. A explica Michel Corotti, presidente da Sojo Artemar.
7: Allora, concernant l'Italia.
2: Allora, in ciò che concerne l'Italia, ci tocca fare caso perché c'è già un festival italiano in Bastia e a tempo siamo innamorati di scemi per l'Italia. E visto la cinematografia italiana, siamo obbligati a accogliere ogni anno. Hanno per un detto, abbiamo tre film italiani, quest'anno ne abbiamo che due, ma d'abitudine due o tre o quattro film, mai di più, e scegliamo sempre con passione. Quest'anno mi tocca dire che c'è di nuovo un film francese, La Gradivia, meraviglioso film che si basa a Napoli. Napoli è di nuovo un luogo di un film che è quest'anno in competizione, un film si chiama Malavia, di la storia di un giovane sassa con frequentazione appena pericolose, se volete, di un grande scherzo tra La Gradivia, che si basa nei musei di Napoli, e poi Malavia, che si basa nei gherudi napoletani. Su giovane è talentuoso, canta, scrive slam, esprime la sua anima profonda, e in particolare usa amore per la sua mamma. Parlavamo di temi mediterranei, l'amore di mamma, qui un risentimento è di un bel film in tanta gioventù. E poi c'è un altro film che noi presenteremo, di gioia, di una storia vera di un insegnante innamorato di un studente che adomberà più tardi. Una storia che ha fatto un rimuscio all'epica. A principio mi dice un nemico possibile, un ci creo, ma di la realtà di vera. Ciò che volia infine di noi che il nostro festival è partenario con due festival italiani, un festival Puntieri e Parole di Lasinara e quello d'Orgossolo. È magnifico perché se i festivali hanno in noi una occasione politica e sono assai girati verso l'analisi della nostra società e sono problematiche. Dunque ritroviamo in di nostri ui partenari, se volete, di che rivolete e di che va a crescere la nostra passione per l'Italia, la nostra passione per il cinema italiano e la nostra riflessione nata in nostre società mediterranee.
7: Cinema italiano e nostra riflessione su nostre società mediterranee.
0: La 44ª edizione di Arte Mare a Bastia si conferma nel 2026 uno snodo culturale fondamentale per il dialogo tra le diverse sponde del Mediterraneo, e anche se propone opere provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo, l'Italia con la sua filmografia vanta storicamente una forte presenza, ricoprendo un ruolo centrale. E se parliamo di Festival del Cinema, non dobbiamo dimenticare un'altra importante manifestazione della stessa città, il celebre Festival del Cinema Italiano di Bastia, che si tiene all'inizio di ogni anno quest'anno tra gennaio e febbraio, e l'edizione del 2026 ha visto come evento di apertura la proiezione del film Francesca e Giovanni, una storia d'amore e di mafia, diretto dai nostri registi Righi Tognazzi e Simona Izzo. Film che racconta la profonda storia d'amore tra il giudice Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, magistrato e prima donna in Italia a essere vittima di un attentato mafioso.
2: È un festival che continua già d'ora, non ci scordiamo mica bella Siguria, di madiga generale e quella è giustizia, so posso andare giusto appunto qualche giorno fa a bere un dibattito a giustizia sarebbe giusta, in cui capizzoni il mondo giudiziario francese presenti barretti magistrati riconosciuti come Jacques Dallest, Philippe Bilgi e l'endavo a presidente a corte appello io a stia o anche Marc Trevidic, giudice antiterrorista famoso da 2003 o 2015, una bella stonda che ha permesso a un pubblico numeroso e capisce e rende dinamica la giustizia in Francia. O ringrazio al presidente Michel Corot in tutti i casi che ha permesso un quasi squadra di mettere in ballo questa stonda e vulgarizzazione, e per ciò che tocca ai festivali aspettiamo oramai quello che il Mudalia non bastia e abbiamo donna appena il tempo sarà a principio l'anno che bene. E per continuare a salire in l'Italia, la nuova canzone Veli Travaglini, Corsica Italia, per celebrare i 60 anni e 80 ore che porterà uso popolo in Firenze il 31 ottobre al Teatro Nigolini per due concerti straordinari a Corsica in Italia in Cufeli.
8: Cari voi tutti, i concerti di un 31 ottobre in Firenze s'avvicinano. Emo pensato con Giacomo Musina che userebbe una gamba di scrivere una canzone nuova per la circostanza. Per quelli che veneranno, agganteremo insieme con là, di sicuro. E per quelli che venenu, avvirriaremo di stesso e di cuore. Un abbraccio a tutti!

0: Vent'anni di bellezza, di storie e di luoghi restituiti ai cittadini. A Palermo, ma anche in tantissime altre città della nostra isola, torna l'appuntamento più atteso dell'autunno, il Festival Le Vie dei Tesori, che celebra il suo ventennale. Un'edizione ricca che quest'anno vede anche una partecipazione straordinaria. La nostra sede RAI apre ufficialmente i suoi spazi storici, dalle teche alle sale di registrazione, e per la prima volta i cittadini potranno esplorare le redazioni, l'auditorium, le salette radiofoniche, insomma tutti gli spazi della programmazione del giornalismo radiotelevisivo. Come ci si prenota e cosa dobbiamo assolutamente vedere? Lo chiediamo al nostro ospite, lo storico dell'arte e archeologo Marco Coico, vicepresidente dell'associazione Amici delle Vie dei Tesori. Quali sono le novità di quest'anno, soprattutto in vista del ventennale del festival?
1: Buongiorno, è proprio così. Con il 2026 sono 20 anni di un festival che ha coinvolto decine di città e di borghi in Sicilia e non solo. Da domani il festival prosegue toccando nuove città. Ci sono anzitutto le new entry di Castelvetrano e Santa Flavia, e poi le grandi: Palermo, Catania, Caltanissetta, Corleone, Marsala, Sciacca, Termini Imerese, con diversi luoghi, esperienze, passeggiate inedite per riscoprire il territorio in cui viviamo e amarlo un po' di più.
0: Questo fine settimana Palermo apre tutte le porte, diciamo, e soprattutto di alcuni edifici che sono stati chiusi al pubblico. Quali esattamente?
1: Esatto, a Palermo sarà una grande festa di visite e scoperte. Riapre dopo decenni, apre per la prima volta ai visitatori la casa archivio di Rosario La Duca, il massimo studioso di Palermo vissuto nel secolo scorso, che donò il suo lascito alla curia, all'arcidiocesi di Palermo, e per la prima volta si aprono le ricerche, il patrimonio, i documenti, gli studi, i libri di questo studioso. Si apre il Teatro Finocchiaro, che è una testimonianza straordinaria di un liberty nordeuropeo presente a Palermo, in uno dei palazzi costruiti con il taglio della Via Roma, e dunque ci immergeremo in uno spazio che per decenni ha ospitato artisti, attori, spettatori palermitani e non solo. E poi, grande sorpresa, l'inedito di quest'anno, il pavimento con i petali rosa di Donna Franca Florio. Ci troveremo a Piazza Principe di Camporeale, in quella che oggi è la sede del Circolo Unione, che conserva al suo interno un meraviglioso pavimento maiolicato con petali dipinti dedicati a Donna Franca Florio, e commissionato dal marito, si dice, per farsi perdonare di qualcosa. E poi ancora la sede RAI di Palermo per scoprire il dietro le quinte di quello che vediamo in televisione e alla radio ogni giorno. E poi ancora le altre città, cioè Caltanissetta, che apre l'ex gasometro, un luogo, un monumento a una modernità del passato che, grazie a un progetto del comune, diventerà museo del territorio. Oppure ancora Ragusa, che in questi anni ha visto sempre più luoghi e visitatori, con il suo bunker della Seconda Guerra Mondiale, dove si correva per avere salva la vita, e dove oggi invece si visita, si corre per scoprire un pezzo di storia che ci appartiene. Oppure ancora Santa Flavia, che è una new entry, con la Villa Filangeri e il suo giardino eclettico con animali esotici. A Sciacca, un chiostro gotico straordinario che oggi è parte del complesso del carcere. Oppure ancora a Catania, dove potremo scendere nelle gallerie scavate dalla lava che furono un tempo del principe Biscari.
0: Bene, abbiamo, diciamo, l'imbarazzo della scelta dei luoghi da poter visitare. Cosa devono fare i nostri ascoltatori per prenotarsi, per poter godere, insomma, di questi nostri tesori?
1: Per partecipare al festival bisogna andare sul sito www.leviedeitesori.com, selezionare la città, l'attività a cui si desidera partecipare. Ci sono luoghi, passeggiate, esperienze, scegliere il giorno, la data e prenotarsi.
0: Un'ultimissima domanda che riguarda i giovani, i ragazzi. Marco, che consiglio daresti ai tuoi coetanei per vivere in pieno il nostro territorio, per scoprire il nostro territorio?
1: Ecco, io ho 25 anni e qui ho deciso di studiare, formarmi e crescere. Moltissimi miei coetanei sono andati via, chi per necessità, chi per volontà. Ecco, quando si decide di andare via, almeno con un'esperienza come Le Vie dei Tesori, si sa cosa si sta lasciando, e magari un giorno si decide di tornare.
2: Un'altra maniera di scoprire le nostre città aprendo luoghi che certe orti vermano di oggi o so poco conosciuti al pubblico, ed in un bel umore mette in valore un patrimonio mica solo quello più famoso, ma di noi e piccole ricchezze che fanno la storia e l'identità di un territorio. Mi fa pensare ciò che è Monbastia a fine di settembre, con le giornate europee e il patrimonio che sono passate, che di noi scopre di permettere a gente d'entrare in luoghi di oggi in generale al pubblico. Mi si pare importante in sui casi questa volontà di accampare il nostro patrimonio, mica solo di conservarlo, ma di renderlo accessibile e di farlo conoscere al più.
0: Immagino che sarà davvero difficile individuare tra i tanti tesori della nostra isola il luogo più interessante da visitare. Difficile data la vastità del programma, ma una delle novità e dei debutti più affascinanti ed esclusivi di quest'anno riguarda, come ci ha già anticipato il nostro ospite, l'area archeologica e le dimore storiche di Santa Flavia. Comune interessante perché racchiude in una vasta area gli incantevoli borghi marinari di Porticello e Sant'Elia, le ville nobiliari dell'Ottocento e l'area archeologica di Solunto. Vi segnalo dunque due appuntamenti assolutamente da non perdere. Domenica 11 ottobre alle 11 l'archeologa Antonina Imboccari accompagnerà i visitatori alla scoperta delle antiche domus dell'area archeologica di Solunto. Si potrà visitare la Casa di Leda, una dimora nobiliare che trae il nome da una splendida pittura murale raffigurante il mito classico della regina Leda di Sparta e il cigno. Santa Flavia aveva anche una tonnara, quella di Solanto, e domenica 25 ottobre alle 11 a Villa Filangeri andrà in scena la principessa imprenditrice che guidò una tonnara. Due attori in costume raccontano la storia di Antonia Ioppolo, una donna capace di amministrare un'attività molto decisiva per il territorio. E rimaniamo ancora a Palermo, ma dai monumenti, dai nostri tesori, passiamo alla musica. Lui è Maio Gabri, nome d'arte del palermitano Gabriele Majorana, e il brano che vi proponiamo si intitola Palermo. Con chitarre sognanti e archi avvolgenti, il racconto di chi deve allontanarsi per poi ritrovarsi. Una camminata tra i vicoli del centro si trasforma per l'autore in una riflessione. Si può fare pace con la propria terra anche quando rimanerci è impossibile? Maio Gabri, Palermo.
3: La mia casa è solamente un posto in cui dormire la notte. E in fondo sono un vagabondo con la fortuna di portare i boxer. Se poi la vita mi costringe a stare sempre con le scarpe sulle strade, rischiando di cadere in un secondo e quindi farmi male. La mia casa, se cadessi a questo punto, sarebbe un posto dove andare.

0: di Palermo, io non potrei farmi male.
1: Stato assente a Medi di Radio, non te frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna, RCFM in Corsica, in Romania, non te Radio Romania Internazionale.

0: anni e mezzo, e tutti i pomeriggi con mia mamma facevamo un'attività che poteva essere colorare piuttosto che dipingere, eccetera. Un giorno mia mamma, per trascorrere un pomeriggio diverso, organizzò un'uscita assieme a un altro mio compagno dell'asilo al Teatro dell'Opera dei Pupi, e da lì io mi sono innamorato di questa passione, tant'è che io ho voluto approfondire questa forma di teatro a tutti gli effetti e ho cominciato a frequentare sempre più il Teatro dell'Opera dei Pupi, ma è stato letteralmente un amore a prima vista.
1: L'avevi approfondito al punto tale che hai, come dire, riprodotto a casa un piccolo teatro dei
0: Questo
1: pupi.
0: qualche anno dopo, sì, questo qualche anno dopo, però questa passione l'ho coltivata talmente tanto che, oltre ad avermi portato lontano, ho anche una collezione di una sessantina di pupi a casa, e in più mi sono fatto realizzare un teatrino, un teatro a tutti gli effetti, un teatro nel quale trascorro gran parte comunque del mio tempo libero, mettendo in scena degli spettacoli, e comunque anche quando vengono amici o parenti, facendo delle rappresentazioni teatrali, che è un po' quello che comunque la mia passione mi piace fare.
1: Tu sei giovanissima e quindi porti avanti questa tradizione nostra secolare, è importantissima appunto per la Sicilia. Ma cosa pensano i tuoi coetanei di questa tua passione? Cioè, è un fattore che vi divide o forse vi unisce?
0: No, non divide assolutamente, anzi, loro sono molto, molto incuriositi.
1: Passi più tempo con i pupi, con i paladini di Francia, con questa tua passione o social?
0: Questa è una
1: Questa è
0: bella
1: la
0: domanda.
1: domanda.
0: Beh, vuoi non vuoi, i social, come un po' tutti, ci hanno presi, quindi sarei un ipocrita se ti dicessi che starei più tempo con i paladini, perché io non è che vivo, cioè è una mia passione, però i social ci hanno presi. Ora io non so quanto uso, cerco sempre di farne un uso parsimonioso, ma li uso, è inutile che stiamo qui a girarci attorno.
1: Tra i tanti paladini che tu porti in scena, ce ne sono due che sono particolari, che tu hai fatto fare appositamente. Quali sono?
0: Allora, sì, io ho questa passione per l'opera dei pupi, che ovviamente, come tu sai, racconta le gesta di Orlando, Rinaldo e i paladini di Francia, ma ho voluto trasformare questa mia passione in un impegno civile, perché ho fatto realizzare due paladini speciali, uno che raffigura il giudice Giovanni Falcone e uno che raffigura il giudice Paolo Borsellino, perché credo fortemente che noi che rappresentiamo le nuove generazioni dobbiamo farci promotori dei messaggi di legalità e di giustizia in qualsiasi modo. Io nel mio piccolo l'ho fatto e lo sto facendo con le mie passioni e mi sono esibito diverse volte con questi paladini.
1: Antonio, tu hai iniziato da piccolissimo a esibirti con i pupi, però c'è stato un evento particolare che ti ha reso, tra virgolette, famosissimo perché hai portato l'opera dei pupi davanti al presidente Xi Jinping. Ci vuoi raccontare questo momento?
0: Sì, questo è stato un momento straordinario, che non dimenticherò mai. E anche questo è nato più o meno per caso, perché un giorno mi ricordo che stavo cenando con i miei genitori, stavo guardando la TV, stavo guardando il TG1, e al TG1 c'era un servizio che diceva che da lì a poco sarebbe arrivato a Palermo il presidente della Cina, Xi Jinping. Dunque, io ho avuto un'idea, ho avuto un click. Ho detto: ma guarda che bella cosa, c'è un legame culturale, grazie all'opera dei pupi, che unisce da tanti anni la Cina alla Sicilia. Perché? Perché Angelica è il personaggio femminile più importante dell'opera dei pupi, che viene dal Katai, che è l'odierna Cina. E, essendo il personaggio femminile più importante di una tradizione siciliana che viene dal Katai, questo è un collegamento straordinario. Al che io all'epoca ho chiamato l'allora presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Micichè, dicendogli questo che vi ho appena raccontato, e il 23 marzo del 2019 mi sono esibito davanti al presidente della Cina Xi Jinping e sua moglie, la signora Peng Liyuan. E mi ricordo che è stato un momento straordinario, non solo per l'esibizione in sé, ma tanto quanto per il dopo, perché al termine dell'esibizione, rompendo ogni protocollo, il presidente Xi mi ha abbracciato. Ed è stato un abbraccio così caloroso che sembra un abbraccio di due vecchi amici che si rincontravano dopo tanto tempo.
2: E ciò che è abbastanza rimarchevole in sa storia è di avere una tradizione vecchia come quella dei barbari siciliani continua a campare grazie alla gioventù. Antonio Tancredi Cadili ci mostra che il patrimonio popolare non è mica forse qualcosa di visto nel passato, può sempre appassionare le nuove generazioni e diventare un mezzo per far conoscere e far risplendere la cultura siciliana. siciliana all'internazionale. Il fatto che l'abbia potuto fare uno spettacolo davanti al presidente ghinese mostra in noi tutta la forza di questa tradizione, capace di francare le frontiere a Sicilia e di parlare.

0: un pubblico assai più largo.
1: Che dire di questo ragazzo? Ascoltarlo è stato davvero un piacere. Ciò che affascina di questo giovane puparo, attore e musicista, è la consapevolezza e la maturità con cui muove i fili della pazzia di Orlando o di Angelica. La sua dedizione ci ricorda che l'opera dei pupi è patrimonio orale e immateriale dell'umanità UNESCO e non è un pezzo da museo polveroso, ma un'arte viva. In un'epoca che spesso accusa i giovani di perdere il contatto con le proprie radici, l'esempio di Antonio Tancredi Cadili è una splendida eccezione. Ci insegna che la cultura e l'identità di un popolo si salvano così, con la meraviglia negli occhi di un bambino e la costanza di chi decide di custodire la bellezza.
0: Da Edasteri uso piano forte, sono nate leggende che hanno fatto gomo e emozionare milioni di giocatori in tutto il mondo. Per la prima volta, a musica straordinaria della leggendaria Yoko Shimomura, giunge in Sardegna in Sicilia, con giro e Cause of Light. Il giro si fermerà oggi ottobre 2026 all'Auditorium di un conservatorio di Cagliari e l'11 di ottobre al Teatro Goldeno di Palermo, permettendo così al pubblico e alle isole di vedere lo spettacolo senza aver andato a Milano o Roma a interpretare le composizioni di Cesare pianista Beniamino Nuss, che si occupa in uno degli acconciamenti. Ma nella scena ci sarà anche una presenza d'eccezione, la stessa Shimomura accompagnerà Nuss nella qualche pezzo certo. Aspettando i due campi di magia in diretta a Cagliari e Palermo, stiamo assenti insieme una isomia e più amate di sempre, Dearly Beloved, il famosissimo tema musicale di Azeria di Videoyogi, Kingdom Hearts.

0: do budžena trasmita nam ta RCFM. Tut suit voici Baži Vjuridi.
1: Allora ludi u mare, e gundizioni un somi casan prevaggio le pee biante, c'è uantu, usole, e poga qua dolce, e soprattutto c'è usale. E per maio perte di e biante, troppo usale può diventare un vero problema. Usale, presente in deadera, rende più i figli le pee raighe di bi all'acqua. E quando usale entra in quantità troppo importante in dea bianta, può di nu diventare un pericolo per il suo funzionamento. Ma ci sono certe piante che riescono a campare in dei luoghi assai salidi. E una di più conosciute è l'erba zoa, chiamata in nu erba gurnuda, la salicorne in francese. L'erba zoa cresce vicino ai stagni, o mare, in delle zone umide e i luoghi salidi. Si riconosce a un suo aspetto particolare. Una mica vronde e i suoi stili verdi sono grossi e carnosi. Ma perché è così carnosa? È precisamente una delle sue maniere di adattarsi a questi luoghi salidi. La sua struttura zeppa gli permette di dare assai acqua e la pianta ha sviluppato mezzi diversi che gli permettono di campare con una quantità di sale che sarebbe difficile a sopportare per altre piante. A misura che la cresce, l'erba zoa cambia di nu d'aspetto. Giovane, è verde e tenera. Più tardi diventa più dura e a fine di stagione può diventare più rossa. Prima i cassi. Fiorisce tra fine e l'estate e il principio di uadime, prima di brugge e zoranelle. E l'erba zoa è anche una pianta che si mangia. Sono soprattutto i stili giovani e teneri che si bigliano. Può essere mangiati grui, cotti o messi in della gedu. E quando la assaggiamo, si sente subito qualcosa che ci ricorda il luogo in cui la cresce. Sta pianta è naturalmente salida. Così, in due usali impedisce a parecchi piante di gamba, d'altre hanno trovato maniere di adattarsi. L'erba gurnuda, un cerca mica fu di usale, ha imparato a campare con ello. Bagetti Vjuridi.
0: Tout de suite, nous poursuivons en musique. Voici Grace Jones, La Vie en Rose.

0: ma spiegado. E di bere che quando si sente ad oggi con questo strumento, c'è veramente un'intriccia di questi due universi. Ma spiegami perché ad oggi è così liato a questo strumento.
1: Allora, c'è una idea che il violoncello è lo strumento più vicino alla voce umana. E forse sarà qui. E penso che ha una voce piuttosto terranea e i violoncelli portano qualcosa di un poco di celeste. E penso che si intrecciano questi due universi e ti danno, facendo nascere qualcosa di unico, e ma tu non sai più ciò che tu senti, non sai più se è un violoncello o la voce, talmente che sono intrecciati.
0: Bene da lontano, ma di noi, bene di noi, di un nostro stomaco.
1: Lo posso manco tanto spiegare.
0: L'importante è di stare assente.
1: E so che spero, quando tu mi domandi qu'est-ce que tu aimerais quand les gens ont ton album, ben qu'ils l'écoutent. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse nous faire, c'est ça, d'écouter le travail qu'on a fait. Voilà, mais de l'écouter vraiment. Mica mettre au disquette ou la clé USB et nous jeter soudain pour ouvrir temps pour une tracce originale ou di un libro, no, di nati o di stande e di stare a sante, voilà.
0: A scrittura, bene quando tu si qui, certe volte, qui gabre, bene quando tu si sol in casa, ci sono i momenti per la scrittura?
1: Sai, penso che un momento, quando mi piglia la scrittura, penso che al più spesso è stato un bitura. So quante volte mi fermo in bitura. Certe volte vai fare 15 chilometri, mi bianto 30 volte. Perché
0: hai una mina.
1: E voilà, e poi ti viene qualcosa, hop, ti bianti, scrivi, hop, tu repari, hop, tu ti arretti. Penso che in bitura c'è qualcosa in bitura di fuori di tempo, sai?
2: Ici RCFM.
3: Da qui a qualche minuto avremo piacere di ricevere uno strombitato di Gianfranco Bartoli che apre già appena la semissione consacrata a Antonio Giosi. Entriamo dunque nella nostra stonda omaggio da qui a qualche minuto, una stonda, vi ricordo che c'è da portarsi nel settore Isera in giro a questo immenso artista che ci ha lasciato qualche giorno fa. Un tempo di stasera, senta Giancamelo Pasquali a Castagna.

0: Agastana, Gian Camillo Pasquari.
1: RCFM, l'invité.
0: Gian Santuario, li salute.
2: Buonasera Marc-Andrea.
0: Allora, i nostri auditori conoscono la vostra voce, avete lavorato qui. Sì, de si poti uno dei più grandi fan d'Antonio Giosi, e sì, de quello, perché bon, ci sono personaggi di l'ombra di noi, sì, de quello che avete scritto tempi fa, lei dica, c'era nulla, a quella pagina Wikipedia che ci permette dunque di avere un percorso d'Antonio Giosi. Un percorso che si è scritto con 95 decenni, un percorso che si è fatto con una cinquantina di dischi, ma di nuovo non ci sono pochi libri che potete tutti letto.
2: La Giuletti, la Giuletti. Allora ringraziavi prima di tutto di invitarmi per parlare di suo grand'uomo che era Antonio Giosi, suo fan, bella sicura, come voi l'avete detto. Parecchi anni fa, è vero che non c'è internet, quando noi eravamo giovani, diciamo giovani, non si trovava tanto a fare non c'è Antonio Giosi. Dunque ci stavamo anzi Enciclopedia, Wikipedia.
0: Ma che aiuta sai, che caiuda permette, sai. Perché di prima fare, quando noi cerchiamo di prima fare che non troviamo.
2: Sicuramente, come tutto ognuno ha, forse di un'enciclopedia dove lo si può aggiustare certi cose, tutto ognuno può scrivere qualcosa, se lo sa. Dunque, io sta pagina qui non esisteva mica, dunque avevo l'idea di creare, diciamo, mettendo informazioni che aveva letto in l'uso libro, ma soprattutto a discografia.
0: A discografia, voilà,
2: di no
0: ciò che forse appare meno a gente che cerca a presentare Giosi, era un scrivano. E dire un scrivano anche, io trovo di ciò che ho letto, aveva un talento di scrittura, c'era una piuma.
2: Sicuramente c'era una piuma e Antonio Giosi non era mica giustamente solamente un canto, dirà di noi una oggi mica solamente per cantare, ma per contare, per dire, per parlare e per contare giustamente come l'ha già detto. E per arrivare ai suoi libri, giusto appunto, questi libri che sono appena libri biografici, si potrebbe dire, dove lui parla di Azzedelin in Casinca, perché ci vuole sapere che dunque è nato tra i due ore, in 31, 1931, in paese di Sorbogagnano. E un luogo dove è nato si chiama A Piazza do Deadro.
0: Ah bon?
2: Ecco, dunque, era scritto l'affare, qua carriera che noi sappiamo che l'ha avuto dopo. Dunque, è nato in la casa paterna di Avamia Ciosi, dunque da parte di Usobabu, Gian Antonio Ciosi, che diranno di Sorbogagnano, e da parte da sua mamma, diranno l'Agostini, di Avinsulasca. Ecco dunque, per la sua zidellina, che lui si passa in paese, ci l'ha pensato che a questo momento qui, dunque, tutto ciò che l'ha cantato dopo, i dragolini, i galzulai, tutti gli
0: italiani,
2: a casa antica di noi, che facevano parte di un paese, e lui l'ha campato, l'ha vissuto di questi momenti, e staianti l'ha praticato da zidello, dunque, dirà proprio qualcosa di...
0: Ha avuto un areo paesano, e quel che sia gli è piaciuto dopo tutto questo universo di show business, gli piace assai, ma all'origine era un paesano.
2: All'origine era un paesano, o suo babbo, i suoi parenti lavoravano a terra, perché erano poveri, è nato in una famiglia povera di paesani, dunque di qui che l'ha campato e che l'ha visto negli suoi primi anni di Zidellina, diciamo.
0: Zidellina è qualche sia che è cresciuto, mi si pare, in una certa ideologia, vuol dire erano paesani, ma osava per qualche sia che era impegnato politicamente, era uno dei primi comunisti, mi si pare anche che non c'era stato mai da sbugiardà, un dibattito organizzato da Uabu, questo paese, tra un mere di diritta, un brede, e un grande rappresentante, mi pare che era Duclos, rappresentante di un partito comunista.
2: E qui, dunque, c'era una famiglia di comunisti, dunque ce l'ha detto che a questo momento qui, il partito comunista francese di quantunque pudente, posto che siamo in degli anni 30, c'è stato 36, il fronte popolare che è giunto, diciamo, al capo di Francia, politicamente, e dunque il babbo era un dia d'assai, era un comunista di prima drinca, diciamo, e aveva organizzato questo dibattito che vuol dire in paese e contro all'anziano mere che dire un colinello e che dire giusto appunto contro a tutti questi affari qui.
0: Contro me c'è stato l'imbianza,
2: c'è stato l'imbianza, c'era un cubrede che dire un tu.
0: Ma d'altronde è stato, si può dire, è stato un mercato da resistenza, da sta Corsica che si era bisata, da sta Corsica di un fronte nazionale, tra virgolette, quello di Lepica, e si ritrova spesso in questa canzone. I Canti da Libertà, per esempio, si può dire che di un disco dove lo saluta sta memoria di famiglia.
2: Sicuramente, perché ciò che abbiamo mica detto è che dopo aver campato i sobrimani di Zideli in un paese, si ne fa la guasa famiglia a campare a Guarciolo. O Baba aveva costruito una casa, non un pezzo di terra che l'avevano, giusto in bordo di Nazionale, che noi conosciamo sempre oggi, e aveva aperto una bivetta, come lo diceva, e lo diceva con i amici esattamente un caffè. Piuttosto una bivetta che l'aveva chiamato Le Vaillant Couturier Bar. Donc, Vaillant Couturier, qui dira Paul Vaillant Couturier, uno di Gabi di Ubartido, o di Ubartido Comunista Libica. E giustamente in questa bivetta passavano dianti, dunque, tutti a Libica, gli emigrati, di Abiedi, che li siano italiani, spagnoli, di tutto questo. Dunque, cantavano tutti sti canti ai Garmela, Bella Ciao, tutti sti canti di resistenti, diciamo, avanti l'ora, posto che c'era stata la guerra di Spagna, tutto questo. E dunque, dirà appena annanza alla seconda guerra mondiale. E di ciò che giustamente ha avuto un'impronta maior dopo il famoso disco I Canti di Libertà, dove l'ha invitato tutti i cantatori corsi a ribigliare tutti questi canti per un omaggio ai resistenti.
0: E a tempo, dunque, con sa sensibilità politica, di l'uomo che ha ridato una dignità a un nome, a Pedro Rocca, a Anton Francesco Filippini, a Prede Carlotti, Martina Pinzaballo, a tutta questa gente qui che, di una certa maniera, erano categorizzati, a torto a ragione, dice quello, di una straverte di storia. E lui ha saputo da questa sabbiezza, in particolare in Demusa d'un Popolo, ma anche in altri dischi, questa capacità di che, bon, erano di sta terra e di era il genio della lingua che comandava. E quella è forse una grande eleganza che l'ha avuto, una grande intelligenza.
2: Esattamente, perché di lui appena diremmo che l'ha rivati conosce, che l'ha tornata a far conoscere tutti gli autori che diranno, diremmo dopo avere, come voi l'avete detto, che diranno appena categorizzato dei redentisti, tutto questo. Dunque, allora che sono scritti magnifici di Antigomento Francesco Filippini, è considerato il più grande poeta corso a un livello di produzione. E Antonio Giosi, giusto appunto, quando l'ha cominciato a cantare, qui siamo passata da Zidelina a quando l'ha cominciato a cantare, ma bon, se mica passato così fagiolamente, ma giusto appunto c'è il Sud a crearsi a principio un repertorio di canzoni, dunque di andare da circa in dei libri, la famosa antologia di Alideradura Gorsa, di Gecaldi, che dirà il Sud sul principio degli anni 60, dunque, che ha riacquistato appena, avanti l'ora, avanti l'anno di un famoso riacquisto, tutti gli audori e tutti gli buesi che diranno appena persi. E dopo di andare di noi lì paesi a fare ragolte di due giganti.
0: Non sa quanto proprio grosso ce l'ha detto, è stato il primo a riacquistare. Allora, ma sta sento un primo strato, avete scelto dunque due canzoni, a prima di quanto si è cambiata. Due parole, non ti ha studiato questa scelta?
2: Magnifica poesia, a principio di Giacomo Fusina, che è stata messa dunque in musica. Dove giustamente
0: Christophe McDaniel.
2: Che noi salutiamo
0: di sicuro.
2: e dunque due l'audore si buona sta questione, ma quanto si è cambiata o a Mogorsica che un ti riconosco più. Dunque,
0: era un ritorno traito di noi per Fusina. Dirà, c'è stata l'idea di Volta, quando era Ramon, e la di Bultemo, c'è la Volta, e lasciamo pare, ci rientriamo, e poi dopo si casca in un quotidiano che dirà di più difficile, tombe su un il sinistré.
2: Esattamente, e è forte, so dure si baroli quando lo dice d'altronde, a campagne guasta da un lasciagore, si vede che ciuccioli a Volta, ciò la fa qualcosa. E dunque, l'interpretazione di Giosi, che è stato il primo, quando è stato Giramondo, che l'ha ripresa appena dopo, ma il primo di Antonio Giosi e di magnifica, di per questo che ha il suo dosante.
0: Allora, l'ascoltiamo di un santo artoli e stiamo con voi.

0: Dom tousi cambia, dom tone giosi, nanta RCFM.
1: RCFM, l'invité.
0: Un nostro invitato di Ansantu Bartoli per parlare dunque di questa carriera d'Antonio Giosi. Abbiamo parlato appena c'è di Azidelina e dopo di questo interesse che l'ha avuto, e però fa bullire in Parigi. Abbiamo avuto l'impressione che c'è questa nostalgia di un paese, ma c'è di non un certo piacere. Io penso che gli piacere a Parigi, a Giosi.
2: Sicuro, e quella la cabida da Zidelu. Dirà sopra, ma di canta, d'andà ampara a canta e di... E d'andà aved appena ciò che lui si può dire a fa in una rendegida come Parigi, perché tu sapevi che ha fatto un bastore quando era in paese, dunque prima in sorbo e poi dopo tu sapevi che quando è morto suo babbo nel 1940, che gli è accaduta questa disgrazia, che gli è morto da un colpo di pistola così, di modo accidentale. E dunque a mamma o il sudo parte con i suoi idei l'asta in la Vinsulasca, in l'uso paese a Eda. Dunque, due l'estate usinamente all'anno di 20 anni, prima d'andare a fare un servizio in Barcelonette, dunque, les Alpes de Haute-Provence.
0: Fatto sul lato.
2: Ecco, dove lui va giù un freddo tremendo, come lui ha
0: detto.
2: E dunque, ma è lui dire in Parigi che lui voglia andare, ed è stato diluso d'altronde, perché sognava che questo servizio caschesse in Parigi, ma dire in Barcelonette. Dunque, ha fatto un anno in Barcelonette, e poi dopo ha fatto tutto per andare in Parigi. Dunque, che ha fatto? Si è ringaggiato dell'armata ed è stato preso all'OTAN, a Lebega, dunque in 52, in Parigi, Palais de Chaillot, di Ragui, che ha sede si trovava di l'OTAN a questo momento qui, e dove è stato tornato gli anni. Ed è qui che tanto ha cercato di via contatti, di sapere appena come lo si poteva fare per cantà. E di così che la principia do la fare.
0: Ha compiuto un martre. Bon, dopo di scrivere qualcosa che si assumì a Penuccia, une voix de garage, hein, di Joe Francese, e lui ha detto, j'aurais pu devenir le petit fonctionnaire chantant du Mogador quand t'avais à l'opérette.
2: Esattamente.
0: E parla d'un principio che a Penuccia, e ciò che lui digeria, e mo appena l'impressione, non so mica se l'una di Ugado in due storytelling, ma c'è un lato a Penuccia la bohème, quoi.
2: Sicuro, no?
0: La vache enragée.
2: A DJ per potersi bagare i suoi primi corsi di Gantu, c'è il sud a lavorare, di andare anche a lavorare in un'usina di vittura, i famosi panare che li va già in Lebega, dove era giocato, dunque giocato, ci li appiglia a vittura en fin de chaîne, per portarla in un parking, direi che lo va già. Non si giustamente di diventare curista in dei famosi operette di Dino Rossi, Naplo Baiser de Feu, dopo c'è stato ici l'Imperatrice, la Belle Hélène, qui siamo dell'anni 58, e ha fatto guema un libiaggio amico, infatti, perché
0: E un dipinge mica un grande movimento di solidarietà paesana tra le Tino Rossi, in tutti
2: esattamente
0: un termine assez élégant dans ce livre.
2: Il disait que sa poignée de main avait été un peu molle, qu'on era mica stato sostenuto, qu'on avia mica avuto l'aiuto, dunque, di uso famoso compadriotto, che l'aspettava, disgraziosamente. Ma, dunque, dopo c'è stato questo famoso festivale di Aganzona Gorsa, o primo, all'Olympia in 63, ma l'affare, on era un cubiciato a questo momento qui. C'è il sud a aspettare, torna 2 o 3 anni, e durante questa niguia lui è andato a cercare giustamente scritti antichi per
0: mi pare di più il prigioniero che lancia sua carriera, allora, che paese spento
2: giustamente, eh? Perché c'è stato l'Olimpia in 63, poi dopo c'è stato l'Olimpia in 1965, 2 anni dopo, dove l'ha partecipato, bon, non era mica a vedette, a rende vedette, ma a partecipato c'era stato un concerto e ha cantato 4 canzoni che sono state registrate in antadisco. Dunque c'era Le Prisonnier, O Dragolino, prima collaborazione in cui avrà degli Vincenzo,
0: subito, eh.
2: E poi dopo Le Couvent de Belgodère e Les Bandits d'Honneur. E questo dischetto qui, questo 45 giri, ha cominciato a girare, non tutti i jukebox di Lebega che ce n'era dappertutto, che era un mese di promozione straordinaria in questo momento qui, e è così che le principi hanno dovuto fare. Si è fatto conoscere a parte di questo dischetto
0: 66, dunque, piuttosto.
2: Voilà.
0: Allora, ma avevo l'occasione di giremo di Bultà, in questa emissione speciale, nanta tutta a carriera di Antonio Giosi. È stato un grande piacere dirigere di Ansantu Bartoli. A vostra scelta, abbiamo mandato a più bella, più bella, e mi rivelato assai. Avete avanzato un battello che passa, la versione di 75, questa scelta, una qualità di noi di produzione, eh? On tutoie Jacques Brel dans ses studios.
2: Sicura, perché a principio giustamente de Barclay, donc Barclay a più grande casa di dischi, qui c'era Jacques Brel che registrava, c'era Léo Ferré, Dalida, c'era Unibog e Jean Ferrat, donc a principio di qui. E poi dopo è passato un altro gaze di dischi che si interessava no di più a ciò che dire per promo e cantador i gorsi, perché Barclay usò scopo un eramica guè, infatti, dirà di Brodouge è proprio vedette e di crea i tube che lì di Gianna Lebiga. Dunque, giusto appunto, questa scelta di un battello che passa a versione di 75, perché l'orchestrazione mi piace assai, assai, assai.
0: C'était les fameux 12 violons.
2: Esattamente.
0: Allora, stiamo a sentire e vi ringraziamo.
2: So io che vi ringrazio. A presto.

Antone Giosi nasce nel 1931 in Casinca, in paese di Sor Borgognano. O suo abbo è un lavoratore di una famiglia che lavora a terra, che sparisce a Prumadiccio, lasciando Giovanna, a sua mamma, a Leoallo e a lui e i suoi fratelli. Le condizioni economiche in Corsica di dopoguerra sono pessime e come pareti di noi astri, Antone Giosi pia le strade di un continente per stantarsi un pezzo di pane, come lo si dice ad Ando, sognando una carriera musicale per quello Parigi.

0: Disicuro destino musicale d'Antone Giosi scambia in 1963 quando l'Olimpia di Bruno Cocatrix organizzedia un grande concorso di canzona corsa a quale partecipediano i numerosi cantatori corsi di Lebiga che producono whisky. Sino a questo punto qui Antone Giosi era stato soprattutto un cantatore d'operette che campava in una piccola mansarda di Montmartre. Giunge all'Olimpia con in tasca una canzona composta da Vincenzo Orsini, nante una poesia di Giovanni Giocanti che si chiama Paese Spento. Una poesia che forse per la prima volta palisava lo stato di Agorsica in suo principio d'anni 60. O meglio, sarà di sicuro di lasciare un maestro con taccia storia.
1: Un buon pensiero a me quando gli ho ripetuto con l'orchestra, io sono due giorni avanti un festivale di la canzone corsa all'Olimpia, la canzone a me mi aveva fatto scappare un pianto, ma via d'occhio, paese spento, mi sentivo concernato, perché anch'io forse era responsabile di questo fatto, dell'abbandono di paesi e di scappata per andare a vincere un pezzo di pane, come lo si dice a noi, ma era per tutto anch'io. Dunque avevo qualche responsabilità anch'io e mi pare che so cantava come lo Giulia sta canzone con risentia profondamente, avrebbe dato un porto un colpo in mano a sto canto che gli era in traccia che rinasce.

0: Custu cantu, paese spento, Antone Giosi vince un concorso di canzone corsa, ciò che di sicuro aveva contribuito a lanciare la sua carriera. O casinchese ad agabisce forse non sa l'astri l'importanza di rinnovare un repertorio in via di folclorizzazione e la necessità di creare un nuovo, in capacità di educare i corsi in le sue realità di popolo e a Corsica in le sue problematiche. Ciò sia da diventare oggi di poeti come Tintin Pasqualini, i Fratelli Vincenti, oppure Domenico Marfisi, cantando stu dolore, come un risente, senza poter manco troppo definirlo.
1: Vigina umare nanto scoglio.

0: A tempo, Antone Giosi principia come un riacquisto personale, piando a strada di paesi, e si circava dando di ragoia in un viro di Felix Quirigi ed astri, l'antigigante d'un mondo che dirà l'or lo dismarisce. Un biadio per di agorsica paesana che lo giganta. Antone Giosi.
1: Ma c'è pure stato quando essi nei paesi. E bon, sono sempre stato, cominciavo appena esse, disse, quando io principiato questa strada in li paesi per ricogliere le canzoni, era, sono stato sempre buono, accettato e ricevuto come si deve, ma mi fermo a mente espressione che mi desse a risposta che mi fece una donna di a Porta d'Ampugnano che dove era andata a visitarla con questo accordo perché conosce assai cantoni, canti anziani, boceri e lamenti, e mi ha dato volentieri e via via. Aveva un amico Magneto Forno e mi ha dato una bella manata e avanti di parte la ho ringraziata, la ho abbracciata e ella mi disse così, mi ha detto come succiosi, ma ditemi appena, che nada va di tutto sto vecchium?

0: prego.
1: Tu e ciumme, regalerà canzone come i dobi, antisanti, oppure a vaulosa magagne o a schiacce. A storia di bedrugar lugugnò, personaggio cresciuto nella miseria e scombattendo come lubo con la sua marizia per francassila.
2: Al santo di chi pedo è decaduto, ascolterete e vicende strane. Nessuno venerà a dargli aiuto, ma si ne parlerà sangue d'un cane.
1: Pensare... Ma di sicuro, dietro un tempo Pasqualini, chi firmerà o canto o più importante di Lepica. L'ombre esce in 1969 e propone un dipinto doloroso di Agorsega di Dando. I violi sono per tutti lontani, i vecchi si stanno soli in di paesi, qualcosa si muore, tutto il mondo sa, senza manco sapere troppo come impedisce questa evoluzione. Due lo passa, o canto lascia sempre un silenzio pesante. E uomo capisce che noi giungiamo all'orlo di un 70 e che quelle domande greve che lo soleva all'ombra chiameranno un giorno una risposta.

Giungimo in 1973. Antonio Giosi, attendo di già fatto esce una decina di ischi, ha cantato a Corsica di Dando e quella noa regalando apparecchi audori a qualità unica di esinterpretazione. Giosi modernizzò di nuovo assai il canto corso, registrando in dei più prestigiosi studio parigini e acconciando con garbo i pezzi corsi con musicanti di talento, di l'epica di Briavalli, Cocco Briavalli e se frera, tercani di musica zingara che impresteranno il suo garbo e il suo colore musicale al repertorio nostrale.

ma in una decina d'anni. La nostalgia di paese spento e di Londra si è tramutata in domande sempre di più greve, mentre gli agorsi che cominciano a muoversi per parare prova atomica in l'Argentella, per francarsi e vangherosse in Capigorso, oppure per salvare il treno di Ostia, minacciato di Berta Averaia.

0: da Corsica, con brame nuove, che guadagnano forza quando è reso portate da una lingua nuova di studenti corsi alla lanterna di Nizza. O Giffa, di Fratelli Vincenti, fresco fresco e sciuto non taudisco ricordi di Corsighella d'Antone Giosi, ad adruassi quella si può di augurgivia di Astoria.
1: Amici di Nizza, ma mi domandono, Nizza dove era i passati, mi domandono chi sarebbe stata là, se poteva fare un salto all'università di Nizza, l'università della Lanterne, eravamo 73, hai quella in la facoltà a parlare di corso. E so che gli ho fatto. Io pensavo che lo saggisti un petito anfiteatro con 100 persone, ma quando giunto erano 1500 in l'anfio numeroso di la facoltà di la Lanterna. E ho cominciato a parlare di corso. E un stonamento fu anche un mio. Quando diceva quelle poesie corse in un silenzio impressionante, non si sentiva un zitto, sempre solamente sciaccamanate. Ho parlato un'ora, che è passata come un lampo, come un cavallo matto sopra questi, e mi sono licenziato, e ho detto ho ringraziato questi signori, ma ci voleva qualcosa, donna, che li volevano una canzone, una canzone, posto che Tony Giosi era già un cantatore, e ha scelto questa canzone, era chi fa? Boh, allora, ho detto, ma sto dazzati, io sono solo con di accompagnamento, e a questo momento preciso così, c'è un giovane studente che si è avvicinato a me con una chitarra a colla, ha detto, Monsieur Giosi, in che tono la cantate? L'ha aiutato un dono e così, e io ho principiato, rimore, a un primo chi fa, silenzio completo, a un secondo, La folla ha ripigliato, ma non ho mica capito, ma cosa, chi fa? La, cosa? E hai capito, ho capito perché tutta la sala ha ripigliato, a chi fa? Hanno risposto, ha risposto a conosci di dire la voi.
2: C'è la plastica. Che schifo fare? Il faut plastiquer.

0: Da, da Antone Ciosi, coi fratelli Vincenzi.
1: La vogliono più che la basta. Chiesa corsi che non vogliamo rivendere noi. Infatti c'è un destino. C'era una stella di vino sopra noi perché era lo stesso anno chi fa dopo Tragolino, Casa Baderna, dopo Casa Antica, tutti quanti che l'ha posto Tragolino e Ciosi. Per noi era bene Benedetto, questa qualità artistica, ma c'era in un suo libro, io gli ho spiegato con i fratelli Vincenti che erano un libro maiò di Acustica. Infatti l'interprete maiò è stato Antone. Giello, quando si conosce la qualità di interpretazione di Antone, non c'è nulla da dire. Si portava Acustica non tra le spalle, Antone. E Acustica Agustina non c'è più, la si è portata Elo.
0: Quando poi eravate giovani, che voi sentiate giusto appunto in degli anni 60, Casa Baderna, L'Ombre, poi più tardi chi fa, che effetto vi veggia, come vi ade voi a quelli tempi, Antone Ciosi?
1: Cantavamo ciò che lo cantava. C'era una strada comune, forse la immobiliata senza tabella, ma infatti lei ha i lomi. E avanti lei è Eugelo, perché penso che qua sul cupetto se ne va qualche pagella. L'anniversario di Amorte di Pietro, non ne posso mica francare, devo non te lo ci manca.

0: Dernière sommation, on va faire usage de la force.
1: Il 1975, l'avvenimenti d'Aleri avvennero a Ciambutà a Storia. A violenza di un contesto, bontà di Solagna stringe i ranghi. L'artisti, o piuttosto quelli che si definiscono dando come militanti culturali, sono spesso a sola voce pubblica d'una Corsica che si attesola. Canta, vagesce, Aleria e libertà, Antone Giosi e Lugaccia, Corsica nostra e usò il vecchio corso.

0: l'avremmo capita, un repertorio isolano ha completamente scambiato di tonalità.
1: Giulia a canta altrimenti, Giulia un altro sono, un altro fiato, canzone più pungente. Di Corsica Nostra mi sono visto che non era più tempo di cantare Ciucciarella né Piscador di Londra, Giulia canta altre cose, gli ho inteso l'altra notte un lamento di arena che sboccava fiume a fiume, che era aiuta la piena, che la valga fa bindetta non tua biaglia maledetta. Questa l'aveva scritta all'universitario amico a me, per Rubinelli. O corso, mo fratello, sia dovide serena, vuole dire che tu non senti un lamento di arena, che tu non hai più cuore in petto, fier d'avè a panza piena, un altro linguaggio.

0: Tra l'avvenimento d'Aleria e la nascita di UFRNSE nel 1976, a Corsica si ritrò al centro di un'attualità bullente e spesso mal capita da ovora, ma di nota una parte della comunità corsa allontanata dall'isola. Antonio Giosi vagesce nel 76 Corsica sempre corsa, un disco che spiega ciò che attraversa l'isola con assai finezza e con assai pedagogia.
1: Sta comunità, sto popolo corso, a metà non parla più corso come lo si parlava Nanzo. Dunque non si può mica lasciare se migliaia e migliaia di gente presente in Corsica o sparnucciati nel mondo senza la possibilità ti capisce so chi era su Noello canto corso. Dopo Aleria parecchi patriotti, decine e decine furono arrestati dopo. E un disco, ciuliaco ne parlessi, aveva voglia di parlarne, siete gli eromo dovere. Stasera è muto un padre nostro, so a buio i decori, in lucero parigino cerca pure un bambino.
2: Un département ce n'est qu'un pointillé sur une carte. Une division administrative, ça ne change pas le cours des choses. 22 août 1975, Aleria. Oh.

0: solidarité. Elle a été le premier réflexe. La vraie solidarité désintéressée et pure. Des comités de soutien partout, partout où il y a des Corses. Et puis très vite une prise de conscience et le désir d'agir tous ensemble.
1: Cousi, quando o fenomeno di Gantu Bobulu Gorso aveva reso a Sbina, a Zubidagna, parecchi artisti di l'Ebiga di Gabaret, Antone Giosi riesce a traversare l'Ebiga e anche a Duintanne, una di prime oggi, a Gigi e Gian Paolo Boletti.
2: Ha fatto strada con noi Antone, gli era, donc, Antone conosceva la strada, gli era un paesano, sapeva dove andava, ancora ci vedono fosse paesani, ma facevano qui appena rimbutto, che mica... Non la facevano mica in maniera professionale, senza sposare la terra. Antonio gli aveva sposo di sapere di che ci vuole di oggi. Perché Antonio aveva terra a mente in dato mano, in dato oggi. A me di Roma amico, forse conosco meglio che certo. Antonio aveva un pezzo di terra in casa di suo, aveva qualcosa di bello. Che tenia tutto, da sua mente, che tenia... E un uomo si può mica francare di ciò che lo pensava. E lui pensava a gusto. Non era mica i quelli che cantavano in francese così. Cantava per la porta sotterra. E non voglia mica essere altrimenti. Antonio gli era profondamente attaccato a sta terra. E uomo sa che all'epoca non era tanto facile. Ha tenuto come lo può tenere un bello pilastro.

Il 1977, Antone Giosi compie una broa maiò punendo un'anta vinile una vera antologia di poesia gorsa, musa d'un popolo. Ci si ritrova ai versi di tre generazioni di boedi, quelli di l'acquisto di l'anni 10, 20 e 30, con Anton Francesco Filippini, Carlo Giovanni, Pedro Santulega, Giacomo Santuersini, Marco Angeli, oppure Pedro Rocca. Quelli di un mantenimento, di l'anni 50 e 60, con Ignazio Colombani, Pasqua Marchetti e Michele Boli, e poi quelli di Aleuanova di 70, con Gianteramo Rocchi, Giacomo Fusina e Gianziasepo Franchi. E poesie sono recitate o cantate e riposte in un'imbienza musicale o gadrige assai. Si spertano le poesie in quattro tematiche che componono e facce di vinile. A Zidelina, e stagione, o paese, odie. L'insieme costituisce un'occasione straordinaria di un spirito gorso. L'esse d'un popolo sano, di ripiazzato a mezzo suo mondo e presentato attraverso giochi a sua lingua ha regalato di più bello. Qua assai saviezza, Antone Giosi riesce di nuovo ad unisce generazioni che erano state frante dai morsi di storia, che li siano stati di diritto o di manca, resistenti o fascisti, nazionalisti o moderati. Tutti i boedi si ritrovano in da oggi di Giosi in giro a una sola cosa, un genio linguistico. Da musa d'un popolo sorge schietta l'anima della lingua gorsa.

L'interpretazione è perfetta, professionalismo, scelta una di buedi, di l'acconciamenti e di musicanti. Uso violo, Jerome in testa, splendido chitarrista che l'accompagnò per anni e anni. Sarà di sicuro elementi che avranno fatto attraversare cinque decenni all'artista e fatto nascere ciò che è la più imponente discografia di la storia di un canto corso. Le epiche e tematiche si intrecciano sempre in cui intelligenza e giustezza cantando sempre a Corsica. Come quando, nello 2000, francando un nuovo millennio, Antonio Giosi canterà Uetio Convento di Dante Pasqualini, offrirà un'occhiata a Uso Passato, fiore di una famiglia comunista, cantando Ai Carmela, o canto di repubblicani spagnoli in la sua lotta disperata contro il generale Franco.

0: E de geni bassano e i bedre continueggiano a famuro, come quando in 2005 non t'ho disco Luisa dedicato a sua violina, Antonio Giosi canterà o 173, splendido canto dedicato al reggimento di Igorsi firmato da Gianpaolo Boletti.
1: Come cugino Antonio, come cugino Carnale, siamo parlati a Beirut, in Davia, io la canzone 273. Siamo venuti con Antonio in casa di Antonio Giosi. Ah, ho fatto il GCO e niente, gli era sempre a tavola aperta, ero. Quando ho cantato la canzone 273, ho detto, questo è un paio per me, questo è per me. Ho detto, non ti inchiodavo, non era che per te. L'ha cantato subito. E quando l'ha finito di cantare così, anche l'ultimo verso ci siamo figliati, mica per la canzone, ma perché pensavamo che insieme un pezzo di memoria. E Antonio era qui, era un guardiano di questa memoria.

era mulli d'ampi negri, die più feroce battaglie. Quanto vunno i giovanotti a cascasso dai mitraglie,

signora, se tu i vedi quassù in ludo paradiso, né mai troppo tardi per rande qualche sorriso.

cappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi accorto che si sia fatto, manco una parola ai corsi.

0: Cambiano l'ombre 273, che in cielo vengano l'ombre 273.
1: Gianpaolo Boretti, per voi chi rappresenta Antonio Giosi?
2: Un libro di acustica, un libro di Sadera, un fiore di Sadera, di cuore d'anima, di, non me posso manco esprimere, di qualcosa di appena come per Pedro. So gente che si portano un pezzo di terra e che hanno campato e cantato con noi. A me ciò che un piacere, l'amore che odio per Sadera, forse odeva gente così, perché so gente che si sono arrampicati a qualcosa che non c'era quasi più, che era l'ultimo soffio, quando lo canta Casa Antica di Paese, so che ci voglia dire certe cose, ma l'ha detto. E chi fa, ne parliamo. Dunque, di un testimone, ma Antonio sapeva anche trasmettere, sapeva che la tradizione, io verbo latino, trasmette, non ha mai mancato di trasmettere, a tutti i giovani, e perché grazie Antonio.
1: Sino all'ultimo, Antonio Giosi aveva trasmesso come con il disco Duetti, esciuto nel 2020 e spartuto con una leuazana di giovani artisti corsi.

0: Chi si può dire? Perciò de un tale librone. Forse fa come lui piace a ello. Guarda in cielo, per di quella mamma, Gianna, che lo aveva salutato ad ognuno di i suoi concerti e chi sempre, d'un mondo all'altro, l'aveva accompagnato.
1: Domenico Ambrosi mi fece un bello regalo. Eravamo non so quanti anni fa e il suo canto sempre mi commuove e mai un ne assente da ogni concerto, mai è sempre applaudito appena che hai antesano a mamma. Avete questa donna che fa la bugia su qua capra a mano? Questa è mamma. Da come ricordo è sempre la stessa, sempre quella che si è scritta nel mio cuore. Intorno a me sui fronti e l'occhio di Aiante riconosco a piaga se vira i anni che passano. Ma non ti avviso io a mia mamma, o tempo cuore senza che la sua bellezza cancelli e che la sua virtù si sfiorisca. Ci allontana la vita e ci porta da mare in là, ma a premura non si addormenta. Mamma dà sempre un sguardo sopra l'orizzonte e la sento sempre vicino a me. Mamma, mamma, sangue e vita mia, di quelle tengo ognadia che mi rallegra e mi soccorre. Mamma in me è come un fiore che è sbucciato nel mio bene, pemo gioie, pemo bene. Avete la donna che fa la peuglia su qua capra a mano, questa è mamma.
0: Per il resto, grazie maestro.